Un'anglia dolce luce nella notte, una stella che brilla per noi, il tuo sorriso, un vento che

0: Shady Swims haben wir gehört, hier auf Radio Grischa, jetzt den geht 10 ab 9.
1: Las Minutas Romanches. Radio Grischa. Il Radio da Cheo.
0: Ja, 9 Minuten des Romanches sind wir in dieser Woche in WM-Stimmung. Zusammen mit unserem Moderator Lukas Batista schauen wir auf Zahlen, Rekorde und Legenden, wo es in der Weltmeisterschaft gegeben hat.
2: Allegra, benvenia in las minutes rumenches. Qui Stefano di Squarinza nu già tutto il tempo sur del campionati del mondo. Però, na be ce es actuel o be facts, nus proverons da portere a vus un per curiositet sur del campionati del mondo, ci nu so da uscem in cedì. E la Coppa del mondo es er in lö in ua ci ven fat jazz records. Il più grand o il champion con da più titles es naturalmente Brasilia con 5 titles. E pel moment ence Forzas müde quei giusti in quist campionati es il marcador con da più goals Miroslav Klose della Germania con 6 goals. Ma forza vus conosciais quist nom. Savais vus cicidere al giovadur più giovan ciò guadagnò una finela mondiale e que beccun passa dei 7 anni. Qued era Pelé. Precis, quel giuveder ce tuats dicen cidere il melder giuveder della storgia del balapè. Ed oz, la grande steile dals prossims ans pudes forza esser la minia mal. Il spagnol, essenza ter giovnin, el ci es pur passa des 12 anni e ho fin già guadagnò un campionati dall'Europa con Spagna. Ci so, forza sarò el il prossim giovnin a guadagnare il campionati dal mondo. Un fact curius suner, ci sono il più vells cia em già participò a intinusce un campionati. Un de quals records es giurischem quist'anner con Cristiano Ronaldo, aber er il mythisch goli da Mexico. Ochoa, es ci sun già passa 40 anni e participescen in ceduna ad un campionati del mondo. Er la veam da quist'ann es qualcosa speziell, que nu dava en ce finuos a me, ce trais paiais organization, quist'ann con America, USA, Canada e Mexico. Era un curious fact che è la terza volta che Mexico organizza un campionato del mondo. È speciale quest'anno giovani 48 squadre, che ha in tutto sur 100 giocatori e che ha la possibilità di paesi che non avevano in mezzo la chance di partecipare in un campionato, come per esempio Curaçao, che è un piccolo paese sur l'America del Sud, che compassa 150.000 abitanti. E il Cap Verde ci ha giusto arrivato a 20 quart un historisch pari contro Spagna e sei un paese che non ha mai partecipato ad un campionato del mondo.
1: Las Minutas Romances.

0: Schönen Mittwochnachmittag mit Radio Grischa.
1: Las Minutas Romanches. Radio Grischa. Il Radio d'Acheo.
0: Die Woche alles über die Männerfußball-WM. Wie alt zum Beispiel der jüngste Spieler war, der je an der WM mitgemacht und gewonnen hat, wer am meisten Goal geschossen hat und welche Rekord bis heute quasi unerreichbar bleibend, das sitzt vom Lucas Battista.
2: Allegra, benvenia in las minutas rumänches. Qui Stefano di Scorinza nous già tutto il tempo sur del campionati del mondo. Però, na be ce es actuel o be facts, nous proverons da portera vus un per curiositet sur del campionati del mondo, ci nous so da uscem in cedì. E la Coppa del Mond es er in lö in ua ci veng fat jazz records. Il più grand o il champion con da più titels es naturalmente Brasilia con 5 titels. E pel moment enche forza smüde quei giust in quist campionati es il marcador con da più goals Miroslav Klose della Germania con 6 goals. Ma forza vus conosciais quist nom. Sa vais vus ci cidera il giovadur più giovane ci ho guadagnò una finela mondiale e que beccun passa dei 7 anni. Qued era Pelé. Precis, quel giuveder ci tuots dicen ci dera il melder giuveder della storgia del balapè. Ed oz, la grande steila dals prossims ans pudes forza esser la minia mal. Il spagnol, essenza ter giuvenin, el ci es pur passa des 12 ans e ho fin già guadagnò un campionati dall'Europa con Spagna. Ci so, forza sarò el il prossim giuvenin a guadagnare il campionati del mondo. Un fact curius suner, ci sun ils pivels cia em già participò a intinusce un campionati. Un da quals records? Es giurischem quist'an er con Cristiano Ronaldo, aber er il mythisch goli da Mexico. Ochoa, es ci sun già passa 40 anni e participesce in ceduna ad un campionati del mondo. Er la veam da quist'an es qualcosa speziell. Quenu dava en ce finuas a me, cia trais paiais organization. Quist'an con America, USA, Canada e Mexico. Era un curioso fatto che è la terza volta che Mexico organizza un campionato del mondo. È speciale quest'anno giovani 48 squadre, che ha in tutto il mondo e che ha la possibilità di paese che non aveva in media la chance di partecipare in un campionato, come per esempio Curaçao, che è un piccolo paese sur l'America del Sud, be con passa 150.000 abitanti. E il Cap Verde ci ha giusto arrivato a vent court un historisch pari contro Spagna e ser un paese che non ha mai partecipato ad un campionato del mondo.
0: Die ganze Minute des Romanches jederzeit zum Nachlosen gibt es online auf radiogriechen.ch/sendungen.
1: Las Minutas Romanches.